0: Si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterjack 90.
2: Masterjack 90. La storia della Lex con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.
4: Boing, boom, chak. Boing, boom, chak. Boing, boom, chak. Boing.

0: si chiude il flight case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Martire. La borsa di dischi di
1: 58 minuti.
0: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Paghi Mele.
0: Revox, la notte da sentire.

0: di Forever Young, Revox. Solo funky, solo disco music.
1: Ritmo 80.
0: Sound design Achimele.

0: sono le 5 e un minuto.
1: Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
4: Ci attende una giornata di venerdì con tempo stabile, soleggiato sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano in ulteriore espansione verso il continente. Dunque le temperature aumenteranno ulteriormente con massime fino a 35-36 gradi sulle pianure del nord, anche in Toscana, zone interne, mentre saranno più contenute al sud, sul versante adriatico, dove si starà intorno ai 30 gradi, quindi neanche nei prossimi giorni il caldo sarà meno intenso sulle regioni meridionali. Da segnalare qualche annuvolamento al pomeriggio lungo i rilievi che darà luogo ai temporali di calore, soprattutto su Alpi e in locale sconfinamento anche alle zone prealpine verso sera. Non cambia lo scenario meteorologico anche nel corso del weekend, con l'anticiclone destinato a dominare la scena per diversi giorni. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo Italia.

0: signori, buongiorno, sì. Che per voi tutti quanti questo sia un bellissimo giorno.
1: Sì,
0: poi dopo ci sarà anche l'oroscopo che vi confermerà tale previsione.
1: Potrebbe essere, perché non lo so, ci sono solo due segni, lo spoileriamo all'inizio, due segni fortunati che scopriremo
0: tra poco. Intanto vi diamo il benvenuto.
1: Il ben servito.
0: Benvenuto. Questa è la radio più bella del mondo.
1: Sì, altre banalità vuoi dire?
0: Io,
1: pensa a me, Marco Corona.
0: Ecco il DJ più bravo del mondo. siamo qua per...
1: Basta con le banalità, grazie.
0: Ti prego.
1: Cominciamo insieme.
0: Vi siete un pubblico fantastico.
1: No, quello è vero. Okay. Good morning, Forever Young, qui su Ritmo 80.

0: Corora, caro Corora, questa sì. È la radio, ma non c'è solo la radio.
1: No?
0: Nel mondo c'è anche la televisione.
1: Oh, dai! E che cos'è?
0: La televisione è quella cosa. La televisione c'è. La televisione. Non lo so.
1: Non lo so, comunque... ma aspetta, di programmi televisivi, per esempio, si saranno curiosi, no? Mm. I nostri ascoltatori. Io sento già la domanda, sento già qualcuno che fischia nell'orecchio e chiede: ma voi cosa guardate?
0: Allora, io guardo Ci pensa Rocco su Cielo, un programma lungo, lungo, lungo. E non dite che non c'è un cazzo da
1: dire. No!
2: Marchino.
1: Sì.
2: Marco Corona.
1: Sì. Eccomi.
2: Sei tu a decidere chi deve uscire dalla roba.
1: Oh.
2: In palio ogni settimana 10.000 euro in gettoni del telefono.
0: Comodi.
1: Comodi. Comodi. In tasca. Oh,
0: non certo. Pesano.
1: No. E soprattutto, dov'è la cabina? La cabina.
0: Le cabine le uso adesso per fare la pipì. Allora.
1: Basta.
3: Good morning forever.

0: Su Ritmo 80 c'è l'oroscopo, l'avete capito dalla nostra sigletta, con il nostro Marchino che ieri cosa ha fatto per interpretare e dirci quali sono i due segni fortunati di oggi.
1: Intanto buongiorno e benvenuti a questo fantastico appuntamento che è l'oroscopo di oggi.
0: Vabbè, l'ho già detto io, vabbè, in un certo senso.
1: Oggi ho letto e interpretato le volte che il mio gatto mi chiama per mangiare dal... da mezzanotte alle 6 del
0: quante
1: mattina.
0: Sono?
1: Quattro
0: volte.
1: Sto cazzo. Quindi, di gatto.
0: No, questo lascia stare. Quindi da 4 tu hai tagliato in 2 e hai visto i due segni fortunati.
1: Tu dirai, esatto, tu dirai. Lascialo lì.
0: Esatto.
1: Non mangia il cane.
0: Bravo! Esatto. Tanto.
1: Va bene. Comunque, Leone.
0: Sì,
1: la luna entra in Giove, spinta da Uranio. Uranio è sempre stato un po' burlone.
0: Alla spinta.
1: Finito
0: qui. Secondo segno fortunato di oggi,
1: tovaglia quadri.
0: Adesso è pronto. Vieni a dirmi che i nati sotto il segno della tovaglia quadri ci sono. In che periodo nascono?
1: Allora, quelli della tovaglia quadri nascono nella seconda decade.
0: Sì, vabbè, dai,
1: di marzo.
0: Bene, quando cominci di picnic.
1: Sei contento?
0: Sì, te lo chiedo apposta per farti arrabbiare.
1: A tavola è pronto.
0: Okay.
1: Oggi lo scopo offerto dal mio cane che mangia anche la roba del gatto. Per quello che forse sta male. Saluti.
0: Saluti.
2: Good morning, Forever Young.

0: nella vita ci sono domande a cui non troviamo risposta.
1: Esatto.
0: E quelle lì, Marchino, se le appunta dove?
1: Ah no, ovunque. Sui jeans, per esempio, quando sono, quando ho quei chiari.
0: Ma prima sei andato a fare la pipì e hai detto che avevi...
1: Sulla cartina, vabbè, comunque. Vado, il perché della vita.
0: Sì, quelle domande che non hanno risposta. O forse sì, voi ce le avete, noi non ce le abbiamo.
1: Aiutateci.
0: Aiutateci. Se ci sentite in onda, fate un'offerta.
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché quando decido io di farmi un caffè con la macchina espresso, manca sempre quel cazzo d'acqua. A casa la fanno tutti, caffè,
0: vino, cappuccino, tutto.
1: Mi faccio un caffè.
0: Faccio un caffè, vai.
1: Vado
0: tu.
1: Io.
0: Il rumore. Che fa un suono, vero?
1: Esatto, quel rumore da vespa truccata. Esatto. Devi spegnere, poi la rimetti.
0: E poi devi aspettare che si scaldi. Cioè, allora vai, vai,
1: io allora faccio il caffè con la moca.
0: Sì.
1: Vado avanti.
0: Vai.
1: Perché quando decido di andare, che ne so, a un centro commerciale o un negozio, vado e non trovo parcheggio. Giro. E non trovo parcheggio. E fin qui già questo potrebbe essere un perché della vita.
0: Sì.
1: Ma perché, per esempio, il giorno dopo non ci devo andare, però ci passo lo stesso davanti, parcheggi dappertutto. Perché? Vabbè, scusate.
0: Scusate, questa era una cosa personale.
1: Tutte sono personali.
0: L'ultimo perché della vita, lo condividiamo con voi.
1: Dai, perché quando sono pronto ad un'ora, vabbè dai, mezz'ora... No, 15 minuti, ok?
0: Ok, dai, sì.
1: Quando sono pronto a 15
0: adesso.
1: 10 minuti!
0: Sì,
1: da un'ora a 10 minuti, come lo concedi? Perché quando sono pronto a 10 minuti di sesso c'è sempre qualcuno che ha mal di testa. E non sono io.
2: Good morning, Forever Young!
0: Con Marco Corona e Marchino!

0: il momento di chiudere la nostra prima ora insieme. Tutto grazie.
1: Sì, purtroppo sì. È giunto il momento di chiudere la nostra prima ora insieme.
0: Ma ti droghi?
1: Beh,
0: eh? No, perché
1: mi drogavo.
0: Torniamo tra poco. Una piccola pausa.
1: Sì, tra poco. Tra poco. No, se, non so, sarà meno pausa.
0: Andropausa si dice. Sono le 6:59.

0: Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare l'accordo raggiunto con Teheran. Avevo una visione diversa, ma ho dato il mio ok. Il presidente americano ha accettato per debolezza le parole invece della guida suprema Khamenei. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Ucraina, Consiglio europeo unanime nel rinnovare le sanzioni alla Russia mentre salta l'iter di adesione accelerato per Kiev. Si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Presente anche Zelensky che chiede missili e carburanti per continuare il conflitto e rivendica l'attacco alla Russia con 180 droni che hanno colpito una raffineria nella capitale. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, dice. Mondiali di calcio, il Canada vince 6-0 contro il Qatar, ma la festa viene rovinata dall'infortunio shock di Koné, trasportato in ospedale per una grave frattura alla gamba. 4-1 tra Svizzera e Bosnia, nel gruppo A aprono Cechia e Sudafrica con un 1-1. Il Messico passa di misura 1-0 sulla Corea del Sud ed è tutto a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Jerry Calà per Seat, prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Ritmo 80 presenta
11: Good Morning Forever Young
10: con Marco Corona e Marchino.

0: Allora,
1: odio questo appuntamento.
0: Allora, ben ritrovati, Good Morning Forever Young insieme ai Marchini, non nuova piace, ora, e lo so.
1: No, non mi piace perché mi rigiro nella sedia.
0: Bisogna rigirarsi, allora sì. Spieghiamo, c'è un lentazzo in arrivo, lentazzo. Uno di quelli che vi dà la possibilità di rigirarvi se siete ancora nel letto per 5 minuti e dire un attimo ancora, e non è quella dei gemelli
1: diversi. Dammi
0: Persi.
1: Un attimo ancora, lo sapevo. Un giorno di... Ma che facevo?
0: Vabbè, questo che cos'è?

0: e una mano.
1: Dove la lotta del baby ballettino.
2: Sentiamo.
3: Perché Superman porta vestiti stretti e attillati?
2: Perché?
3: Perché porta la S.
2: Non ho capito.
1: Tu non stai bene.
4: Non l'ho capita.
2: Non l'hai capita. Vabbè, noi speriamo di aver fatto sorridere la comunità italiana.
4: Ma io non l'ho capita.
2: All'estero.
4: Me la spieghi?
2: Te la spiego. Allora, lui c'ha la S, no? Qui davanti.
4: È la S di Superman.
2: No, la S come taglia, la small.
4: No, è la S di Superman. La taglia dietro di
2: Superman. Ma lui l'ha messa davanti. Infatti se guardi.
4: Ma perché ridi?
2: È più attillato intorno al collo e dietro c'ha la V. Ma non si vede mai, perché c'ha il mantello. Ma
4: dove si ride? Qui si ride, eh?
2: Sì.
4: Io rido quando ride
2: la
4: te.
2: S perché la taglia.
4: Qui rido.
5: Good morning, Forever Young.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenè, valori della terra.

0: In questo momento sul Ritmo 80. Ciao, sono Marco Corona, uno dei due Marchini. Mi piacerebbe sapere cosa state facendo. Ecco, bene. Cioè, io volevo lanciare con enfasi uno dei nostri momenti preferiti, quello con la nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: l'ultrasatenza dell'umorismo.
1: Venerdì 19 giugno 2026, 170° giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Gervasio.
2: Molto

0: positivo.
1: È un errore enorme teorizzare a vuoto. Senza accorgersene si comincia a deformare i fatti per adattarli alle teorie, anziché viceversa.
2: A me, ma barra struntare!
0: Le frasi del cinema.
3: Questo fucile è più adatto a una donna.
4: Se ne intende di fucili, signor Bond?
3: No, mi intendo un po' di donne.

0: Il proverbio.
1: Fra l'invidia e l'imitazione è meglio l'imitazione.
2: E poi come parli? Ma da dove sei, Michael Jackson?
3: C'è della Latina.
2: È della Latina, ma Michael Jackson non è della Latina, è del Massachusetts, dell'Indiana. Che ne

0: l'ingresso del Marchino e lo spazio. Andiamo con le notizie. Aspetta, fammi fare l'introduzione. Santa miseria, lo so che ce l'hai, la senti. Anch'io la sento. Cosa hai mangiato ieri sera?
1: Dai, la sento, lo sono pronta.
0: Va bene, allora dicevo, il resto del Marchino sono le notizie cazzo facciamo noi con queste notizie?
1: Notizie che nessuno lo sa.
0: Esatto.
1: Al limite del falso.
0: Del vero, vai.
1: Parcheggia la Ferrari in un balcone per paura dei ladri.
0: Ma scusa, allora, come fa a parcheggiare? Che balcone ha?
1: Ti spiego.
0: Vai.
1: Siamo in Austria.
0: In Austria, dove?
1: In Austria, Vienna.
0: No, c'è
1: Vienna, cazzo,
0: c'è
1: Vienna.
0: Paese, guarda.
1: Quello è il suo nome, Vienna. Siamo a Vienna. Il signore.
0: Dove fanno la viennetta?
1: Il signor Amar Desic.
0: Chi?
1: Amar, salutiamo Amar. Aveva comprato
0: nome migliore, no,
1: 300.000 euro, però ho detto io non la lascio di sotto.
0: Anche perché se vengono i ladri.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi cosa la compri a fare?
1: Ha detto. Deciso di prendere, affittare una ruspa.
0: Sì.
1: Una gru. E con la gru lui mette la macchina sul suo balcone.
0: Che balcone ha, tra l'altro?
1: Grande,
0: ci credo.
1: Lui non gliela frega, la mattina fa.
0: Tutte queste volte fa.
1: Scende giù.
0: Così i ladri non me la rubano, pensa.
1: Non si può. Non si può mettere la macchina.
0: Davvero?
1: Perché 1200 kg di automobili sul balcone potrebbe non reggere.
0: Ah.
1: E quindi è stato. Quelli di sotto hanno detto: sta
0: a sentire. Guarda, preferisco che metti a stendere i panni con l'acqua. Che gola.
1: Però... Ma la macchina che mi casca addosso, anche no. Non si può. Se avete intenzione di farlo, non si può. Grazie, alla prossima!
2: Good morning, Forever Young!

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Hello. Hello. Hello. Hello.

0: ma chi salutava, me o te?
1: Non lo so.
0: Forse salutiamo noi perché abbiamo chiuso la nostra seconda ora insieme. Quindi tra poco ritorniamo qui dove? Su
1: Good Morning Legend.
0: Su Ritmo 80.
1: Era tra poco.
2: Sono le 8 e 1.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì, unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky, conclusioni del summit approvata all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa.
1: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa agli esami diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi.

0: Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ritmo 80 presenta
11: Good Morning Forever Young
10: con Marco Corona

0: questa è la nostra selezione a quest'ora.
1: No? C'è qualcosa dentro che vorrebbe uscire fuori. Forse prigionieri, o forse sono fiori. Forse sono galline chiuse strette in una sacca. Forse.
0: Ferma, ferma scuola.
2: Ferma
0: tutto.
2: Ferma tutto. Allora, io capisco la rima. Io capisco la rima che l'autore vuole cercare la rima.
0: Perché parliamo dell'autore, cioè si può fare una canzone.
2: Allora,
0: intanto perché perdi tempo nella tua vita? Primo. Secondo.
2: Forse sono, c'è qualcosa nella mia pancia, forse sono delle galline chiuse in una sacca.
0: Sì, esatto.
2: Allora. Io vorrei sapere chi ti ha educato. Ma soprattutto, da dove vieni? Da che pianeta? Da che parte della Terra vieni?
0: Guarda, è arrivato questo CD, non c'è scritto neanche niente. Vabbè, c'è scritto cacca sopra.
2: Comunque, vabbè, sacca, devi fare la cacca. Esatto. Allora anche lacca. No, c'è qualcosa che spinge, forse è un barattolo di lacca. No, per dire.
0: Che ti è andato giù così. Così. Ma anche può essere entrato da altre parti.
2: Le rime, bisogna stare attenti.
3: Good morning, Forever Young. Yeah, no!

0: saggezza. Volete sentire la perla? Volete sentire la saggezza?
1: Sì, tutte due insieme.
0: Eccola
1: magari.
0: Qua.
1: Vai.
0: Se le donne non arrivano dove arrivano gli uomini, è perché non hanno le mogli che le aiutano. Ciao Marchini.
2: Non male.
1: Ciao Franci.
0: Ciao Marchini.
2: Ciao.
1: Ma noi Marchini come?
0: Ciao Marchini. Con la K di quadro.
2: Con la K di quadro.
1: Una grande.
2: Aiuto.
3: Good morning, Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marchini.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno.

0: naturalmente noi abbiamo una scaletta, possiamo dire, allora, siamo i Marchini con la K, Marco Corona, Marchino, noi abbiamo praticamente una playlist di argomenti da affrontare.
1: Che non affrontiamo mai,
0: perché per esempio pochi istanti fa è venuta fuori la storia del finanziamento non accettato nei perché della vita di Marchino. E la domanda è perché?
1: Perché? Cioè, allora, devo fare la macchina nuova. Devo fare la macchina nuova.
0: Sì, anche perché quella che mi hai detto ultimamente, il finestrino
1: non va.
0: E se va giù e
1: a mano,
0: quindi non è proprio il periodo.
1: Quindi
0: migliore.
1: Io vado in autostrada, mi scende il finestrino, entra di tutto.
0: E ti spetti.
1: D'estate è bello.
0: Però
1: d'inverno rompe un po' il cazzo. Allora, attenzione.
0: Da quel segno lì hai detto: sarà il caso di vedere se
1: Ma anche un sacco di spie che si accendono. Vabbè. Comunque.
0: Sembra sala giochi.
1: Facciamo la macchina nuova. Ho visto la pubblicità, adesso non mi ricordo di quale macchina, Allora, attenzione.
0: Vai.
1: 99 euro al mese. Perché la pubblicità ti dice. Allora, pubblicità, intanto vedi sta cazzo di macchina in una città vuota, bellissima.
0: Vuota, bellissima.
1: Strada pulita, lei sì, va, sì. Questa macchina.
0: Macchina va perché non c'è traffico.
1: Cazzo la voglio, finestrini neri, vabbè, sì, comunque. Sì. E poi. Tua a 99 euro al mese.
0: Cazzo, 99 euro, dai.
1: Cioè, faccio 100 anni di rate.
0: Giusto. E
1: vai a informarti bene, perché sì, c'è scritto nello schermo come tutto, però okay, è scritto piccolissimo,
0: sì,
1: e anche alla rovescio, praticamente al contrario. Però vai in concessionario.
0: O come Leonardo, da destra verso a sinistra, devi interpretare, vai.
1: Vai in concessionario e ti dicono sì.
0: Sì.
1: Sono 99 euro al mese. Salvo approvazione
0: del salvo tag test sort.
1: Ma c'è.
0: C'è
1: da dare un anticipino.
2: 4.000 euro.
1: Cos'è? Tu puoi farlo.
0: Vabbè, 4.000 euro.
1: Poi 33 mesi di rate 99.
0: Sì.
1: 33. Neanche 30, 40. 33, cazzo. 33. Vabbè.
0: Allora è vera sta storia. Io pensavo che te la fossi inventata.
1: No, vero.
0: 33.
1: E poi maxi rata finale.
0: E che uno dice, ma scusa, io ho già pagato le mie rate. Dovrei avere, dopo 33 vuoi ancora i soldi. La maxi rata finale è?
1: 9.000 euro. Così.
0: Comunque, bene.
1: Se io non ho i soldi adesso,
0: sì, esatto,
1: non ce li avrò neanche tra 2-3 anni.
0: Per la maxi rata finale.
1: E poi se non la paghi sta maxi rata finale,
0: sì,
1: ti prendono la casa.
0: Così.
1: La macchina ti rimane.
0: Sì, però.
1: Però la casa no.
0: Però puoi dormire in macchina. Good morning, forever young.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: Caro socio, abbiamo finito il nostro appuntamento.
1: Torniamo domani alle 6.
0: Mi piace. Non lo sai male come accompagnamento strumentale.
1: A domani.
0: Che sei? Mi devo minghie mietta.
1: Io faccio miele. Good morning, good morning.
2: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.

10 in onda nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo.

0: da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale, il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato, pack.org.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Da Lele Procida un saluto come sempre a tutti quanti voi amici di Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. La nostra classifica quest'oggi si occuperà del mese di giugno del 1976. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da una vera signora della disco music. Lei è Donna Summer e il motivo si chiama Could It Be Magic?

Siamo tornati indietro di una quarantina d'anni, ma il sound rimane sempre incredibilmente affascinante. Era quello di Donna Summer con Could It Be Magic, al numero 3 della nostra speciale classifica, quella relativa al mese di giugno del 1976. Dalla Svezia arriva il gruppo che invece si piazza alla posizione numero 2. Loro sono gli ABBA e il motivo è quello che si chiama SOS.

si è ventilata proprio in questo periodo una reunion miliardaria del gruppo degli ABBA, ma chissà se tutto questo succederà sul serio. Per il momento li abbiamo riascoltati al numero 2 della nostra Rip Parade con la loro SOS. E attenzione a questo punto, amici di Ritmo 80, siamo pronti ad ascoltare la canzone numero 1 della nostra classifica, Rip Parade, che viene capitanata da Afrique Simone al numero 1 con la sua Ramayana.

0: Patrick Simon con Ramaya al numero uno della Rifarede del mese di giugno del 1976. Rifarede che si conclude così, ma che ritorna nella sua doppia versione, quella delle 9.30 e quella delle 16.30, ovviamente qui in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Io sono qui e vi aspetto alla prossima classifica. Ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

dal 1984 Culture Club. It's a miracle. It's a miracle. Dal

0: prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80. Ritmo 80.
1: Sono le 10 e un

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, esami di maturità al via dalle 8.30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova di italiano il brano, tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore, arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi, tra cui una raffineria nella capitale, provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv, nell'Ucraina orientale, e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche due navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero un morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica.
5: Così, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza,

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km fino al 30 giugno.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresca, arriva sta zuppetta.
2: Oh, avventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Venerdì 19 giugno 2026, 170esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Gervasio.
6: Buon

0: Il pensiero positivo.
1: È un errore enorme teorizzare a vuoto. Senza accorgersene si comincia a deformare i fatti per adattarli alle teorie, anziché viceversa.
2: A me, ma pare una stronzata!
0: Le frasi del cinema.
3: Questo fucile è più adatto a una donna.
4: Se ne intende di fucili, signor Bond?
3: No, mi intendo un po' di donne.

0: Fra l'invidia e l'imitazione, è meglio l'imitazione.
1: E poi come parli? Ma da dove sei, Michael Jackson?
2: C'è della Latina.
1: È della Latina, ma Michael Jackson non è della Latina, è del Massachusetts, dell'Indiana, che ne so.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Siamo su un treno. All'interno dello scompartimento entra il controllore e chiede i biglietti. Un signore gli dà il suo, il controllore glielo buca. E di fronte c'è un signore con un ragazzino e che gli dà due biglietti. Gli buca tutti e due, chiude lo scompartimento e il controllore se ne va. A un certo punto quello che è stato solo gli fa: sa, anch'io ho un figlio, però il mio non paga il biglietto. Allora quello gli fa: ah, perché? È sotto il metro? No, no, sta sotto al sedile.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai... Dal 1984, Alphaville, Biggie

0: 1983, You Lewis and the News, I Want a New Drug. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 11 in punto.

0: Dato Dan Arrow, Future Brain e Kool & The Gang, Celebration.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Masterjack 90. La storia della Lex con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
6: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nei weekend alle 20
6: in versione extended full show.
5: Masterjack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm,

0: 60. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ritorno all'appuntamento con 80 gradi. Ciao a tutti da Marco Greco qui su Ritmo 80, la radio Forever Young. E iniziamo subito con le canzoni dell'estate. Cosa c'è più fresco, più piacevole dell'estate? Cosa c'è più bello, di cosa di buono da mangiare dell'estate? Una cosa, vi do un indizio, ok? Una cosa super fresca, super estiva. Non solo i peperoni, l'anguria, ragazzi, l'anguria. E questa canzone qua, la prima della nostra tracklist, e insomma, è sicuramente, a me ricorda proprio l'estate. Sto parlando dei Beloved con

Che meraviglia, delle meraviglie. Anni, gli anni chiaramente sono quelli, gli anni 90. Ma adesso vorrei andare un po' indietro nel passato con un ricordo molto, un po' piccantino, perché lei è Samantha Fox. Wow, wow. Ecco,

su Ritmo 80 alla radio Forever Young. Noi ci salutiamo, diamo appuntamento alla prossima con 80 gradi, questo speciale estivo meraviglioso. Ciao a tutti da Marco Greco.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: 1986, Hong Kong Syndicate, Too Much. Dal 1983, Righeira, No Tengo Dinero.
1: No Tengo Dinero, No Tengo Dinero, no, no, no, no.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
2: Sono le 12 e un minuto.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Simply Red, Money is Too Tight to Mention e Earth, Wind and Fire, Bio.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa, passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia, in provincia di Lecce, a Nardò. Una donna di 62 anni è deceduta 3 giorni dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Lecce, dove aveva subito un intervento chirurgico alla spalla per una frattura. Dopo aver accusato un malore in casa, è stata portata al pronto soccorso dai familiari, ma purtroppo è deceduta poco dopo, probabilmente a causa di un'embolia polmonare. In seguito alla denuncia presentata dai familiari, la procura di Lecce ha aperto un'inchiesta e ha scritto nel registro degli indagati l'ortopedico che aveva eseguito l'intervento, ipotizzando il reato di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Gli investigatori stanno verificando se dopo l'operazione sarebbe stato necessario prescrivere una terapia preventiva con eparina per ridurre il rischio di tromboembolie. Al momento si tratta di un'ipotesi oggetto di accertamenti. E voltiamo pagina, restiamo in Puglia, questa volta a Bari. L'Università Aldo Moro ha migliorato la propria posizione nel Quest World University Rankings 2027, entrando nella fascia 741-750 mondiale e guadagnando oltre 80 posizioni rispetto all'anno precedente. Particolarmente significativo il risultato ottenuto nelle collaborazioni scientifiche internazionali, che le vale il 336esimo posto al mondo. In crescita anche gli indicatori di reputazione accademica e presso il mondo del lavoro. Il rettore Roberto Bellotti ha definito il risultato un riconoscimento dell'impegno dell'intera comunità universitaria e uno stimolo a continuare a investire in ricerca, formazione e innovazione. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Good morning forever young.
6: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo.

0: Shadow, you're ready.
1: Master Jack. Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
2: Master Jack.
1: Master Jack 90, l'enciclopedia della dance.
3: Eccoci qua pronti per una corta, cortissima una sveltina dance. Pronti? Per una sveltina dance dei primi dei 90s, no, stavolta siamo alla fine dei 90s, primi del 2000, tra il 2000-2002, poi un pezzo del 99. Hai fatto ricerca, Dennis Jack, bravo, bravo, bravo, bravo. Pronti per una corta che comincia subito, questa è Master Jack 90, con l'appuntamentino che vi aspetta al mattino da mezzogiorno e mezza in poi, e poi l'appuntamentiggio che vi aspetta il pomeriggio, non venire alla riva, non venire. Dalle 19.30 in poi, quindi cominciamo... Ah!
4: Lugola. Da capo.
3: Goodfellas con Soul Heaven nella Pasta Boys and Beanie e Martini. Cazzo, vabbè, c'era qualcun altro da invitare? Remix dal 2002. No, dal 2000, sì, welcome.
5: Cosa vuoi che facciano insieme a Pasta, Beanie e Martini? Un aperitivo rinforzato, capito?

Era Goodfellas con Soul Heaven, molto bello il mix, canzone che ha suscitato un sacco di interesse in quell'anno, poi proprio in pieno millennium bug, l'abbiamo mandata a Capodanno. Dove eri a Capodanno fra il 99 e il 2000? Era il periodo in cui andavano molto le robe coi cantatoni, anche in fase, anche in quella che era la fase commerciale, andavano i cantatoni. News Dubwork in questo caso, per esempio, con il Meeting in Daryl Pandy, proprio così, News Dubwork meets Daryl Pandy, si sono incontrati durante una passeggiata. Wagliò, Daryl, facevano un pezzo, come piace tanto, bella voce, bella cristallina, cioè ragazzi, un boccione da... aveva il bacione da Barry White schiacciato. Vabbè, Daryl Pandy e Nivus Dubwork, e questa è Sunshine and Happiness dal 99.

0: E a Safe Kate con Madan, Madan, che pezzo, l'ho detto. Quante volte me l'ho detto questa cosa? Però ci sta, mi viene spontaneo. Madan, nella Martin Solveig Remix del 2002.
1: Siamo.
0: In questa puntata abbiamo ascoltato Goodfellas. Molto, molto figa sta puntata. Anche troppo figa per i miei gusti. Cioè, ma intanto la schifezza potremmo anche mandarla, tanto per mantenere la media. Però in sto giro siamo stati proprio belli, belli, belli, belli. Goodfellas, per cominciare, dicevo, con Soul Heaven, Pasta Boys e Bini e Martini Mix del 2000. Poi dopo Nero's Dub Work con il Meeting di Daryl Pandy, scusate, con Sunshine and Happiness dal 99. E dopo ancora in chiusa Salif Keita, Madan, Martin Solveig Remix del 2002. È stato bello stare con voi, con Mastercheck, che è pronto a darvi appuntamento la prossima, anche questa volta, di qualcosa che possa essere diverso dal solito.
2: Ci vediamo! Forse! Non so!
0: Va bene. No, va bene. Ok. Grazie. Vabbè, grazie a tutti, alla prossima, ciao.
3: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1986, Bon Jovi, Living on a Prayer.

dal 1980, Diana Ross, My Old Piano. Pronti per cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.

0: di allora con i suoni di ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su... E allora?

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: E anche noi sappiamo fare solo quello. Sabino Pastore, Davide Ferrarini, i Ballatissimi, fra un po'.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te,

0: appuntamento speciale, indimenticabile. Il perché ve lo dico fra un attimo, ma intanto partiamo con i ballatissimi.
1: Ballatissimi.
0: Siete tutti curiosi, no? Ecco, non è speciale affatto, nel senso che come tutti i giorni, però sai, per attirare l'attenzione si fanno queste cose ogni tanto per... Scherzavo ovviamente, comunque la musica che abbiamo preparato è davvero stupenda, perché questi sono i ballatissimi, che credi? Dunque, sono Sanino Pastore, buon pomeriggio, Davide Ferrarini, buon pomeriggio anche da parte sua, sta per suonare il primo di oggi, e di Gaggio si chiama So Many Times.

E voi saltellate normalmente, anche perché questa Don't Stop Moving, non solo per il titolo, no? Ma proprio per come è fatta, ti porta a saltellare, non c'è niente da fare. Living Joy nel pomeriggio di Ritmo 80, che praticamente è appena iniziato, ma andrà avanti ancora per molti minuti, per esempio con dischi come quello che stiamo per mandare, che è una roba che abbiamo nel DNA ormai, perché l'abbiamo cantata almeno una volta nella vita. Se vi dico l'inizio del testo, sicuramente capirete quello di cui sto parlando. Dovessi dirvi ragazzine vestite da modelle, voi cosa pensate? Sicuramente a 883 nella notte, Molella Remix.

Allora, voi signorine all'ascolto, se arrivasse un ragazzo e vi dedicasse una canzone d'amore fatta in questo modo, dicendo questa è una canzone d'amore solo per te, voi come lo considerereste? Perché in fondo il messaggio è quello di Xtreme, no? I got a love song for you, this is a love song for you, e ascoltatela e poi fammi sapere in definitiva. Comunque, disco simpatico, saltellate pure, adesso vi mando P. Teller, questa è Big Love.

come al solito, mentre suonano i dischi, noi parliamo del più e del meno, soprattutto parliamo dei suddetti dischi. Noi stavamo notando che questo disco di Daft Punk, come in effetti l'intera produzione di Daft Punk, quasi non ha nulla fuori posto, cioè perfetto dalla prima all'ultima nota, come si diceva ai bei tempi del vinile, dal primo all'ultimo microsolco. E dovreste ascoltarli tutti quanti i dischi di Daft Punk, tutte le produzioni per intero, per capire che probabilmente c'ho ragione e non si discute, basta, finito. Questo ovviamente era One More Time nel pomeriggio di Ritmo 80 Daft Punk.

Avicii, che non c'è più, ma lo ricorderemo sempre, non solo per le sue produzioni, ma anche per il fatto che, almeno a mio parere, è stato il migliore a immaginare, a mettere in pratica, a creare i drop, no? Quei fatti che tu aspetti e poi il disco parte, si apre e tutti quanti saltano. I dischi di Avicii hanno questa caratteristica, sono davvero fatti bene. Questo era Levels, ora Simon J, Love Tang.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su Seat.

Io immagino la scena in studio, no? Il tipo di Roughneck che fa ascoltare per la prima volta ai suoi amici, ai suoi colleghi, ai suoi compagni di viaggio, a quello che vi pare, il basso di quella che poi sarebbe diventata Everybody Be Somebody. Secondo me su 10 persone, 8 avranno detto sì, vabbè, però non c'ha quel tiro che dovrebbe avere. E poi la produzione finale, quella definitiva, invece ce l'ha, e come. Roughneck, Everybody Be Somebody, nel pomeriggio di Ritmo 80.

0: guardate che potremmo andare avanti per 13 minuti col disco di JD, perché tanto dura, no, 13 no, 9:40, una cosa del genere, se non ricordo male. Poi controlliamo, Ferrarini mi sta facendo segni, quindi ci sono andato abbastanza vicino. Disco del 1992, JD, Plastic Dreams, l'ultimo per oggi. Domani alle 14 ricominceremo, non con JD, ma con un sacco di altra roba che vi proporremo nel pomeriggio di Ritmo 80, nei ballatissimi, ogni giorno dalle 14 alle 15. Per il momento, da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto. Se siete in astinenza, riascoltateci sui podcast o sulla nostra app, oppure su ritmo80.it. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow allo Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1986, Gwen Guthrie, Ain't Nothing Going On Rent.
5: There ain't nothing going on, get the rich. You got to have a J-O-B if you wanna be with me.
4: Dal 1984, Michael Jackson, Thriller. Dal 1985, Mick Jagger, Dancing in

0: disco di ora. Giuni Russo, Mediterranea. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
4: Mastercheck.

La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, Jimmy Cliff, Reggae Night.
1: Reggae Night, and we'll be jamming till the morning light. Oh.
0: Dal 1985, Narada.

dal 1984. Azet Camera, All I Need Is Everything. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato King Kong's Bad Davis Eyes e ABBA SOS.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e Bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controlli all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo, 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti, che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti. Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFits a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Face to face.
8: Due facce della stessa canzone. Originale o cover?
7: Face to face.
8: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
7: Face to face.
8: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenti. Apri di più su biorepack.org.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Sulla nostra sigla arrivano i saluti, benvenuti amici di Ritmo 80. Questa è la radio ufficiale dei Forever Young, ovviamente questa è la nostra classifica ufficiale, la Rit Parade. Oggi ci occuperemo del mese di giugno del 1997. Innanzitutto un saluto a tutti quanti voi dalle Procida e cominciamo dalla posizione numero 3, occupata da Chase. Il motivo, ballatissimo per l'altro, è quello che si chiama Obsession.

0: di canzoni ballate negli anni 90 e non solo. Esattamente nel mese di giugno del 97 c'era Chase con Obsession a conquistare la terza posizione della nostra Hit Parade. Ma saliamo di un gradino in avanti, dove incontriamo Simon Jay e il motivo da ballare è quello che si chiama Wanna Be Like a Man.
1: Hit Parade!

Un'altra delle canzoni che in chiave decisamente dance conquistarono i favori del pubblico nel mese di giugno del 1997. Lei era Simon Jay, il motivo si chiama I Wanna Be Like Man. Ma attenzione, perché a questo punto siamo pronti ad ascoltare la canzone più forte della nostra classifica. Arrivano dalla Francia, si chiamano Daft Punk e il motivo è quello intitolato Around the World.

0: musica dance che strizza l'occhio all'elettronica, ma sicuramente la classe qui è davvero da vendere. Loro erano i Daft Punk con Around the World, al numero uno della Hit Parade del mese di giugno del 1997. Con questo motivo si conclude anche la nostra classifica. La Hit Parade ritorna domani alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento assolutamente da non perdere qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Good morning forever young.
0: Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro.

0: Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Benvenuti amanti della bellezza estiva. Sono Marco Greco e vi guiderò attraverso le playlist estive di 80 gradi, l'incantevole colonna sonora

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno, scopri di più.

In Excess, Need You Tonight. Dal 1986, Steve Winwood, While You See a Chance. Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio forever.

0: Alone Without You e George Michael, Fast Love.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei sedicesimi di finale, il Mondiale propone oggi altre quattro gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti, Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince centra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per la sfida tra la Scozia, tre punti al debutto con Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2:30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay. Il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
2: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in tre stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostrato mi è totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Forever Young. Tu che con Ritmo 80 balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90. Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con Ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, app e su lovefm.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Italia.it.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Diva.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pacchimene.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Danger Zone e Nada, amore disperato.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 centimetri,

0: Chucko, you ready?
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Masterchef
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Pronti per un altro Masterchef 90, la corta su Ritmo 80 che vi aspetta dal lunedì al venerdì a mezzogiorno e 30 aperitivo Dance 90 prima di pranzo, poi alle 19:30 aperitivo Dance 90 prima di cena, insomma. Arriva nel Live Element con Biffy dal 2001.

0: Live Element con Biffy dal 2001, adesso arriva Alex Fari con
1: secondo me ce la fai.
0: Arriva Alex Fari con Don't Give
1: Ho fiducia in te.
0: Don't Give Me Your Life dal 94.

0: Atlantic Ocean con Waterfall dal 93. Abbiamo ascoltato in questa puntata Live Element con di Free del 2001 per cominciare, poi dopo Alex Party con Don't Give Me Your Life del 94, in chiusa gli Atlantic Ocean con Waterfall del 93. Grazie a tutti. L'appuntamento è per la prossima. Cerco Corvasce, veramente tutto, state su Ritmo 80 con Master Check 90, ma anche tutto sommato con gli altri sondaggi, non quanto noi e i colleghi, però oddio, vabbè, dai, anche gli altri. Va bene. Ciao.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Checco Corvasce e Daniel Jack.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. We'll be right back.

0: punti. In punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Ritmo 80 da Fabio Dallio di Trebi Meteo. Il tempo continua a mantenersi stabile e soleggiato su gran parte d'Italia per effetto del vasto campo anticiclonico che domina la scena del Mediterraneo e dell'Europa occidentale. Infatti anche nel corso del fine settimana avremo condizioni di stabilità con sole protagonista e gran caldo soprattutto sulla Val Padana, ma anche sulle aree interne tirreniche con picchi vicini ai 36-37 gradi, qualche punta localmente superiore. Mentre lungo le coste sarà soprattutto l'afa a farci soffrire, come anche nei grandi centri urbani, seppur con temperature massime un pelo più basse. Il caldo comunque al sud sarà più accettabile rispetto al resto d'Italia. Da segnalare poi durante le ore pomeridiane e serali qualche temporale di calore sull'arco alpino e sulla dorsale tosco-emiliana. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Basilda. Sul Ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1988, mentre il film L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci si aggiudica 9 Oscar, il produttore belga Maurice Engelen si trova tra le mani Rock to the Beat, un disco molto particolare del duo americano Reese e Santoni. Engelen adorava

Siamo nel 1991. Il produttore italiano Don Carlos produce una traccia elettronica con influenze jazz e disco music e decide di chiamarla Alone, che significa solo in inglese. Ma letta in italiano, ovvero Alone, sa ad indicare la macchia indelebile lasciata dal sax pieno di eco che entra in alcune parti del disco. Facciamo un salto nel 1994, quando in Gran Bretagna il presidente François Mitterrand e la regina Elisabetta II inaugurano il Tunnel della Manica. Lo stesso anno, Crystal Waters, già famosissima in tutto il mondo per Gypsy Woman, esce con 100% Pure. Su etichetta.

del 1985 dei The Jets. Nel 1998 la Microsoft Corporation lancia Windows 98, il sistema operativo che venne sviluppato con il nome in codice Memphis.

Torniamo negli anni 2000, precisamente nel 2001, quando esce All I Do dei Kleptomaniacs, rifacimento dell'omonima traccia di Stevie Wonder, contenente i cori

Ultimamente viene pubblicato un disco white label, ovvero non ufficiale, contenente i campioni del brano originale. Una volta testata l'efficacia in pista, le parti vengono ricantate da Brian Chambers e il disco esce ufficialmente su Defected. Restiamo all'inizio del nuovo millennio. Viene ritrovato un cristallo di magnetite su un meteorite proveniente da Marte, la traccia della forma di vita più antica mai registrata. Nello stesso periodo, in discoteca, si balla un pezzo French House

0: Siamo nei 2000 e restiamo in Francia. Il DJ producer Etienne de Crécy esce con Am I Wrong, una traccia per lo più strumentale, salvo il titolo, che viene citato grazie ad una sample presa in prestito da If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right di Millie Jackson. Am I wrong to hunger? Il video è una denuncia all'industria del food e sull'allora attuale scandalo della mucca pazza.
1: Basilda!
0: La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B.
1: Basilda.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean

Io sono Pasilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Pasilda. Ripartiamo dal 1988, anno in cui viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana, con lo scopo di indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Lo stesso anno esce Musical Freedom di Paul Simpson.

Qualche anno prima, nel 1987, debutta in sala giochi il mitico Street Fighter, prodotto dalla Capcom, che grazie a questo titolo inaugura il filone dei picchiaduro, del quale fa parte anche Final Fight. Sempre nel 1987 esce Work It to the Bone, del progetto L&R, del duo Larry

il 1999 è l'anno in cui il gruppo americano di musica elettronica The Once pubblica Flawless, ispirandosi ad una traccia dei Gary's Gang del 1978.

un salto nel 1998, anno in cui Bob Sinclair produce My Only Love, con una bellissima parte vocal di Lee Genesis. Dello stesso singolo va segnalata la versione Funky House di Tommy Musto. Qualche anno prima, nel 1991, la prima in mondovisione

0: or parallel. You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique.
1: Basilda, la voce della house. Un viaggio classic con Daniele Petronelli.

Siamo nel 2005. Negli House Dance Floor suona Speechless di Mishmash, progetto di Oscar Fullon, creatore e resident dei Mishmash Parties a Londra e Glasgow. Per il progetto discografico si avvale della collaborazione di Casper Winning e della cantante Louise Noble. Basilda. Basilda torna la prossima settimana, qui, su Ritmo 80.

0: or to me.
1: Il venerdì Disco Mix è
2: Disco Mix è
1: Disco Mix on Friday.
2: Stand with your feet together.
1: Il venerdì sera di Ritmo 80. Il viaggio nel tempo e nel ritmo.
2: Tempo e ritmo.
1: Guidato dai DJ di Ritmo 80.

0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o unto olio?

0: di Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday. Disco Mix Friday, in console Davide Ferrarini.

0: Disco Mix Friday. In console, Davide Ferrarini. La Zulu.
1: La Zulu.

0: Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Masterchef 90. Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: Mix Friday torna tra poco.
1: Ehi, hey, Forever Young, vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcassette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young, anche on demand.
0: Il venerdì Disco Mix è
2: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday. Disco Mix